esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563, anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno, info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: torna.
1: C'è chi dice ma va a quel paese.
0: C'è da brancare Levante e Delia insieme, grande energia su Radio Kiss Kiss, questa bella domenica mattina. Buongiorno, sono le 7:25. Io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. Se non avete niente da fare, ascoltate la radio e soprattutto guardate la radio, quindi scaricate anche l'app di Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?
2: Chi inviterei a cena? Adesso facendo colazione è un po' presto, però comunque
0: certo.
2: Stavo pensando che avrei invitato a cena Madre Teresa di Calcutta, perché ha sicuramente avuto una vita pazzesca, fa una vita votata al bene, certo. Che credo che nel mondo attuale ne abbiamo bisogno di esempi del genere,
0: certo.
2: E poi anche perché siccome era piccolina mi sa che insomma non è che mi fa spendere tanto a cena, che anche quello
0: giusto, mangia poco, giusto, va bene, grazie.
3: Io inviterei Monica Bellucci per vedere la sua eleganza, bellezza da vicino.
0: Non ho capito, la bellezza da vicino, certo, Monica Bellucci, la sua eleganza, bella, bellissima. 347 490 0042. Allora vi dico, perché qualcuno dice ma deve essere vivente, no, anche un personaggio del passato, voglio dire uno storico, che ne so, un letterato, musicista, attore, cantante, attrice, cantante, insomma qualsiasi personaggio del presente o del passato, ok? Però mi raccomando, specificate anche il perché, anche perché il messaggio più curioso, più simpatico, insomma, che mandate potrebbe vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Ripeto il numero 347 490 0042. Vi aspetto.

0: Jenny con Dracula su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella questa bella domenica mattina. Vi ricordo che abbiamo lanciato l'argomento, quindi la domanda: se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Ciao Raul,
0: ciao.
1: Buongiorno, sono Stefano da Roma.
0: Ciao, Stefano.
1: Beh, io inviterei a cena Julia Roberts per ammirare da vicino il suo splendido sorriso.
0: Che bello,
1: affascinante.
0: Certo, pretty woman walking down the street.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti. Sono Tonino e io inviterei Troisi a cena,
0: Massimo,
2: per
0: grande.
2: Di fare la scena di un fiorino
0: assieme a Benigni, magari tutti e due, volendo anche più di uno, dai, contemporaneamente, uno o una. 347 490 0042 via WhatsApp, mi raccomando, dite anche il vostro nome, di dove siete, e poi se proprio chiudeste gli occhi e aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?

Arrangiamenti suggestivi per Sam Smith e Kim Petras con Han Holly. Intanto, gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, e c'è un titolo che evoca immediatamente il celebre gioco d'infanzia Strega Comanda Colore. Nel testo l'artista reinterpreta questo rituale per celebrare la libertà personale e l'indipendenza. Parliamo della nuova di Francesca Michelin, il titolo è Strega.

0: La nuova di Francesca Michelin, Strega, comanda. E beh, come sarà il tempo oggi, nei prossimi giorni? È arrivata l'estate, andremo tutti al mare, tutti al mare. Beh, lo chiediamo al nostro Federico Brescia, buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di giugno, all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido o al massimo poco nuvoloso ma senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, proseguirà il bel tempo, con tanto sole ovunque, da segnalare soli isolati e temporali sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss,
5: kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss,
6: kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss,
9: kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
12: kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: D'Auza con Backdatech su Radio Kiss Kiss, 13 minuti alle 8 del mattino di questo bel giorno speciale che stiamo vivendo, di questa bella domenica. Allora, ciao Raul, io andrei a cena con Marilyn Monroe, firmato Marcello da Bergamo, per scoprire cosa c'era dietro quel mito, un mito straordinario, certo. Poi, ciao Raul, sono Francesca da Mantova. Io andrei a cena con David Bowie perché ogni minuto con lui sarebbe un viaggio in un altro pianeta musicale. Confermo, sentiamo voi.
1: Inviterei sicuramente a cena il mitico Ayrton Senna, grande uomo e grande campione, esempio per tutti noi piloti.
0: Bravissima.
1: Vorrei tanto sapere la sua storia raccontata da lui,
0: certo.
1: Perché ogni volta che io vedo un suo documentario, comunque un film ispirato alla sua storia, io mi emoziono.
0: Idem, brividi anche per me, vai.
2: Non inviterei proprio nessuno perché penso che è qualcuno che dovrebbe stare, pagare per la mia compagnia.
0: Addirittura. Bella questa cosa, però. Complimenti, vogliamo conoscerti, ti invitiamo a cena. Ciao Fiano Emi, far fare nello stomaco.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: E si torna indietro nel tempo, fine prima ora, 1996, un'annata straordinaria, non so se ricordate, anno iconico che ha segnato profondamente, possiamo dire, la cultura pop, la tecnologia e lo sport, ricordato per essere l'anno di nascita del primo mammifero clonato, era la pecora Dolly. E poi anche l'inizio del periodo a cavallo del nuovo millennio che ha dato i natali alla generazione Z. Se ne comincia a parlare, beh, nel 1996 c'è un genio della musica, una mia grande fonte di ispirazione, si chiama Jamiroquai e questa è Cosmic Girl dal passato su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella, siamo qui. Questa è Cosmo, go, go, go. Era il 1996, grande pezzo del passato. Intanto lì nella redazione ritorna per noi Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Vertice oggi a Londra tra i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Ucraina. Incontro che arriva dopo giorni convulsi. Droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare a casa. Gli scambi di messaggi tra Kiev e Mosca con il presidente russo, che ha rifiutato un bilaterale con quello ucraino. E poi Donald Trump, che concentrato sull'Iran si defila, che Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha dichiarato. E così la riunione nel Regno Unito pronto a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire al capo del Cremlino che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Medio Oriente, nuova escalation di tensioni. L'esercito statunitense ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz, l'ha comunicato il comando centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. E da Madrid Papa Leone torna a fare un appello contro le guerre. Bisogna promuovere il negoziato, si sta facendo qualche sforzo, ha detto, ma bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. Il pontefice resterà in Spagna fino al 12 giugno con tappe anche a Barcellona e alle isole Canarie. Elezioni amministrative, urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro sei capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Oltre 1 milione di cittadini chiamati al voto, primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su carburanti, le nuove tariffe entrano in vigore da oggi, resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivante dall'extra gettito dell'IVA. Ad Amendolara, in Calabria, dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi, migliaia di persone hanno preso parte al corteo mai più guidato dal segretario della CGIL Landini, che ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Non ci servono nuove leggi, dice, ma bisogna applicare quelle che ci sono. È di 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. A perdere la vita sono stati un 47enne, un 60enne e una donna di 89 anni a provocare l'esplosione in una fuga di gas. Lo sport, MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint del Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica scattato dalla pole, ha preceduto Acosta e Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga, alle 15 invece il Gran Premio di Monaco di Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli scatterà dalla pole, seguita dalla Red Bull di Verstappen e dalla Ferrari di Hamilton. E sempre alle 15 Flavio Cobolli giocherà al Roland Garros contro Zverev, la sua prima finale slam. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: E a proposito di Gran Premio, nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sono le 8 del mattino in questa bella domenica con Raul, salve, sono io con Joski in regia e chiaramente con tutti quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042 la loro domenica, raccontando in particolare con chi andrebbero a cena, perché questa è la domanda per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e noi premieremo tra circa 40 minuti più o meno. Jerry Halliwell, non ne vedo per voi, Ed Sheeran subito, Safe con Buona Domenica.

0: Me l'ha chiesto a Giovanni Peratoni in regia: con chi andresti a cena? Dua Lipa, tutta la vita. Fa anche un po' rima. Va bene, questa è la domanda che abbiamo lanciato al 347-490-0042. Se aveste la possibilità di invitare a cena Galante e non, magari per conoscere anche di persona qualcuno del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Io, se potessi, inviterei a cena Marc Marquez e Valentino Rossi per vedere se riesco a farvi riappacificare.
0: Di far fare pace, va bene, e poi per scoprire due grandissimi campioni mondiali, quindi ti appassiona molto anche la moto e non solo, vai.
2: Io vorrei andare a pranzo con l'imperatore Traiano, colui che ha steso Roma su tre continenti.
0: Mamma mia, un po' inquietante però questa cosa.
3: Inviterei volentieri a cena Max Poli. Tra chi non c'è più, mi piacerebbe tantissimo invitare Matthew Perry, Chandler di Friends, per intenderci.
0: Certo, assolutamente Max Poli, però poi la Leti non viene, scusa, è solo voi due, questo punto anche la Leti, così insieme, tra l'altro tra poco saranno in diretta con Cartoline d'Italia, salutiamo Max Poli e la Leti.
4: Sai chi vorrei invitare a cena?
0: Chi?
4: Ricky Martin, per Ricky Martin c'è un debole, anche se sappiamo tutti che sarà una semplice cena, no?
0: Che è bravissimo a cantare.

0: Clara San Giovanni, le ragazze al Kiss Kiss Way nella tappa di Torino, bellissima, Piazza Castello, e loro che cantavano con migliaia e migliaia di amici di Radio Kiss Kiss che cantavano e ballavano insieme. Attenzione, perché stiamo per arrivare anche con lo straordinario appuntamento di tutte le tappe del Kiss Kiss Way, che potete anche scaricare, vedere e conoscere sul sito www.kisskiss.it, direttamente grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un messaggio da parte di Federica, dice: Raul, io assolutamente vorrei conoscerlo, datemi una mano, vorrei invitare a cena e non solo a Joaillier. Ah, ok, va bene, cercheremo di darti una mano, vai.
1: Io andrei a cena con Alberto Angela, rimango sempre incantata, certo, da tutte le sue trasmissioni, certo, e dal suo sapere. Kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, bellissimo tipo. E parliamo delle balene dell'Antartico. Le balene vivono, guarda, tutta la serata tra un champignon e un Saul.

0: Anna, Charlie Winston. Era 2013. Oh, oh, oh, Dusty Man. Che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio. Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
1: Kiss Kiss a te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Kiss Kiss a te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.

0: acquistare le vostre cartoline, certo, in Italia, le raccogliamo e le facciamo sentire a tutta la nazione d'oltre che ci segue, che vive la domenica con noi. Eleonora, dove sei tu?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Eleonora da Lecco. La mia domenica prevede lago, pranzo sul lago, montagna, aperitivo probabilmente, il tutto in camicia e cravatta, perché lo faccio dall'altra parte, faccio la cameriera.
0: Buon lavoro.
1: Quindi
0: buon
1: oggi lavoro. Tocca lavorare. Bacio a tutti e buon lavoro a tutti quelli che come me lavorano nei weekend.
0: Sì ragazzi,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Un pensiero speciale sempre ai lavoratori della domenica, perché le cartoline valgono anche per appunto chi è impegnato,
2: certo,
0: oggi, no, con la propria professione. Sentito lei in camicia e cravatta.
2: Camicia e cravatta.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao
3: Veronica
4: e Valerio
3: da Milano City.
0: Come va?
3: Noi questa mattina ci dedichiamo al recupero psicofisico dopo ieri sera, quindi buon recupero psicofisico a tutti.
0: Lo faccio.
3: Baci Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, mi sa che lo faccio anch'io.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonio.
0: Antonio.
5: Ciao, da Baragiano, provincia di Potenza.
0: Che fai tu? Stai correndo?
5: Stamattina in bicicletta.
0: Ah, ecco.
2: Sì.
5: Ci prepariamo al pranzo domenicale.
0: Ah, è giusto, è giusto.
5: Non so se conoscete il pranzo domenicale della Basilicata.
0: Peperoni cruschi.
5: Un abbraccio a tutti.
0: Peperoni cruschi sicuramente ci sono per sgranocchiare.
2: Ma che buoni, sono buoni. Che sono.
0: No, però posso immaginare, bello importante, però quello che mi piace del nostro ascoltatore è che praticamente sta facendo la bicicletta, dieta, come dire, allenamento per prepararsi al pasto domenicale.
2: Certo,
0: capito?
2: Tu smaltisci prima e poi ti riebbuffi dopo.
0: Ma allora lo faccio pure io, dopo mi posso abbuffare se cammino prima un po', no?
2: Però devi così camminare un bel po'.
0: Mando anch'io verso le...
6: Buongiorno.
2: Vabbè. Dove vai?
6: Anna da Massa Carrara, io vi ho mandato una bellissima cartolina.
0: Ah, le cave.
6: Io sono a farmi una bella
0: cave di marmo.
6: Nella natura, precisamente sulle cave di marmo.
0: Vedo la foto.
6: Colonnata, che oltre è famosa per il suo bellissimo marmo e anche molto famosa per il lardo di Colonnata.
2: Buono il lardo.
6: Schissa a tutti e buona giornata.
2: Che mi hai detto, io lo adoro.
0: Fai una passeggiata verso le cave di Carrara e mangi il lardo, insomma.
2: Io
0: poi voglio dire, vedi di fronte sempre a te.
2: Anche le cave sono bellissime quando passi in quei posti là.
0: Certo, voglio vedi anche tu una scultura marmoria di fronte a te in questo momento. Guarda.
2: Dove sta?
0: Sono io.
2: Ma dove? Ma quando mai? Ma quando mai ti ho visto un marmo a te?
0: Era per dire, scusa.
2: Va.
0: Buongiorno, c'è chi va per musei,
7: Ciao, siamo Mirella e Davide da Monza, direzione Brescello, provincia di Reggio Emilia, a visitare il museo di Peppone e Don Camillo. Chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te. Simona, tu schissa che fai?
8: Ciao ragazzi, io mi sto dirigendo a Desenzano insieme a Ricky, sicuramente una buona domenica.
2: Ci
8: divertiremo
2: voi
8: un sacco. Simona da Ferrara.
0: Dai, ciao
2: Simona.
0: Altre cartoline tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Celsius.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave?
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo?
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Rosa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max
1: sì,
0: Poli,
1: Laliti.
0: Abbiamo detto che so, ci state mandando le vostre cartoline, le vostre storie, tutto quello che fate. Ci sono tanti lavoratori della domenica, ma sì, tra i tanti messaggi che ci sono arrivati mi ha colpito quello di Amina, che abbiamo al telefono. Ciao Amina,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Amina. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Che piacere sentirti. Allora Amina, io ti ho chiamato, ti abbiamo voluto chiamarti perché siamo rimasti colpiti dal tuo lavoro.
1: Tu, che è un po' particolare.
0: In questa domenica, credo un po' tutta l'estate a questo punto, farai questo lavoro. Racconta tu di cosa ti occupi, cosa fai.
2: Sì, ho iniziato dal 1° maggio più o meno a lavorare per quest'estate. Io sono una sirena.
0: Cioè sei una,
2: diciamo, che
0: sirena.
2: Non faccio la sirena, ma sono una sirena.
0: Cioè non è che fai ma
2: no.
0: Sei una sirena, cioè allora, che attività fa la sirena?
1: Immagino i grandi acquari.
2: Diciamo che porto la magia agli eventi, porto la magia in parchi acquatici, per spettacoli, o da sola o con altre sirene. E ho una coda professionale in silicone fatta su misura, che è completamente realistica, poi con glitter, corone. Ora in questo momento mi avete disturbato, tra virgolette. Stavo mettendo la corona.
1: Ma senti, una curiosità, Amina, ma come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? Cioè, da dove nasce?
2: Diciamo che io ero una ballerina, nasco come una ginnasta e come una ballerina. E poi, al contrario di Ariel, che il principe l'ha trasformata in donna, io sono stata trasformata in sirena.
0: Senti, mi chiedevo, giusto per concludere, cioè, quanto tempo lavori, quanto tempo sei in acqua proprio?
2: Dipende dagli eventi. Può capitare arrivare a 3 ore in acqua.
0: Mamma
2: più o meno.
0: Mia, cioè ti avrai tutte le, sai, le dita come quando ci diceva la mamma, oh esci, guarda, c'è tutte le dita spigazzate.
2: Esatto. Ma le sirene non soffrono di queste cose.
0: Ma certo che no, e quindi sei pronta a fare la sirena. Senti, la vestizione quanto tempo prevede tra mettere il costume, toglierlo?
2: Guarda, all'inizio dovevo fare un po' di pratica, ci mettevo di più.
0: È una guaina, no? Sarà come una guaina proprio.
2: Tipo una muta.
0: Sì,
2: esatto.
0: Quindi
1: aspetta, stai mettendo la corona perché sei in procinto di lavorare?
0: Sei
2: sì,
0: già lì?
2: Sì, oggi si lavora, oggi è domenica. Vabbè,
0: ragazzi, sappiate che in giro ci sono le sirene, quindi grazie a Amina.
2: Ci vediamo in piscina al mare.
0: Va bene, una bellissima sirena, grazie e complimenti per il tuo lavoro, originale davvero.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Amina.
0: Ciao, che bello, viva
1: bella
0: le sirene. Aleti, tu potresti fare la sirena, no?
1: Sì, vabbè, magari.

0: Ma già hai fame?
1: Di grigliata, io sono.
0: Perennemente, ok, tutte le ore. Come fame. Che domanda
1: Piccaro
0: ti
1: e
0: fa?
1: Piccone dicevano: nati stanchi, io nato affamato. Come il classico italiano medio. Va bene, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un saluto dallo Stile Nacro a Firenze, dove anche oggi si lavora.
1: Bravi,
2: un
1: ragazzi.
2: Saluto a tutti da Riccardo, Elisabetta e Jeff. Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te.
1: I lavoratori della domenica sono tanti, a parte un sacco di reazioni alla sirena che abbiamo avuto al telefono, tutti vorrebbero vederla dal vivo. Le sirene sono nei parchi acquatici, cercatele. Però deve essere un bel lavoro quello della sirena, come ci raccontava l'ascoltatrice prima.
3: Mai. Buongiorno, noi siamo Piero e Antonietta con il nostro cane Buffy e siamo appena partiti per andare in Calabria a trovare i nostri nipotini. Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te.
1: Mi immagini col costume da sirena, sirenetto? Ci
0: tu?
1: Bene, eh?
0: Sì, un po' avanza?
1: Certo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, saluti dalla costiera amalfitana, sono Anna, sto correndo a preparare una splendida sposa.
1: Ok, Anna è di matrimonio, tra l'altro ho notato che Anna ci ha mandato un messaggio alla sposa dicendo sto arrivando, ho messo sul navigatore la piazzetta che mi ha indicato, ho detto guarda che l'hai rimandato a noi, cavolo, era per la sposa, va bene, il messaggio dove le spiegava che stava per arrivare, quindi speriamo sia arrivato.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Lello in viaggio da Napoli direzione Fidenza. Essendo un musicista si va lì a Fidenza per un evento.
1: Dai,
5: buona musica a tutti.
1: Perfetto.
0: Anche a te.
6: Siamo Noemi e Nathan da Marina Franca e stiamo andando con mamma e papà
7: a Lido Marini in Salento.
1: Oh,
8: buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
1: Si è capito? In famiglia, che bello, la domenica è anche questo. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori, la domenica delle famiglie. Quale altra domenica c'è da raccontare? Beh, aspettiamo indicazioni da parte vostra.

0: con Camila Cabello. Ora Leti,
1: dimmi.
0: Qua sono tutti di cerimonia, comunioni, matrimoni.
1: Questo è il periodo.
0: È il periodo, che vuoi farci? Va bene, facciamo gli auguri a piccola Andrea che fa la comunione.
1: Ciao Andrea, auguri.
0: Poi c'è chi si sposa tra una cosa e l'altra, come Angela e Roberto. Ciao, auguri ragazzi, agli sposi.
1: Sì.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss adesso vi facciamo ascoltare una canzone nuova.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss Kiss.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss Kiss.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Kiss Kiss. So-

0: facile, facile. All Ghibiardine, So Easy su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buona domenica a tutti. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori.
1: Certo.
0: La domenica in famiglia e c'è anche la domenica, ci suggerisce un'ascoltatrice di chi?
2: Radio Kiss Kiss. C'è da ricordare anche la domenica dei viaggiatori. Sono Elisabetta, sono stata a trovare i miei genitori in provincia di Caserta e ora sto facendo rientro a Roma perché domani si lavora. Buona domenica a tutti, kiss kiss.
1: Kiss kiss a te.
0: I viaggiatori sono tanti.
3: Max, allora, se hai fame c'è il ragù di mia mamma che sale dal piano di sotto che lo sta preparando stamattina alle 8 dove faremo degli gnocchi al forno che mangiamo su in terrazza dove abbiamo una piscina abbastanza grandicella e io sto preparando la brace.
0: Vengo ragazzi.
1: Io me ne vado perché ho una fame veramente.
0: Mi ero proposto, come prima abbiamo avuto un'ascoltatrice al telefono che fa la sirena, questo è il suo lavoro. Io ho detto:
1: tu sirenetto,
0: io
1: fare?
0: Potrei fare sirenetto, qualcuno mi dice.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Max, solo al pensiero vedere te vestito da sirenetta. Oia, che brutta diapositiva. Io ti vedrei più vestito come me.
0: Come?
4: Un bel tricheco. Io penso che sia il nostro vestito più adeguato. Comunque buona domenica a tutti e grazie. Di tenerci sempre compagnia.
0: Ma grazie perché ci scegliete.
1: Comunque sono simpatici perché chi è?
5: Ciao Mattini. Sì, sì, sì. Oggi noi gita domenicale a Modica in provincia di Ragusa.
0: Dai, forza.
5: Quindi una bella giornata. Un bacio da noi, siamo quattro coppie, due macchine naturalmente, quindi buona domenica a noi. Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Kiss Kiss a voi.
1: Tol

0: Elisa. Amore, nei mattinieri alla domenica siamo quelli di Cartolina d'Italia, Max Poli, la Liti. Voglio salutare e dare un abbraccio forte ad Anthony. Dice: ragazzi, buongiorno, grazie per la compagnia, insomma, che mi fate. Sto parafrasando un po' il suo messaggio. Dice: oggi sono un po' giù di morale. Dai, Anthony, tirati su.
1: Dai. Tirati un pochino su.
0: Siamo con te. Storie ancora le vostre. Buongiorno.
2: Buongiorno, mattinieri. Noi siamo Andrea, Luana e il piccolo Tommy. Stiamo andando al mare a Vada, in provincia di Livorno.
0: Dai,
2: bacio, kiss kiss.
1: Un bacio.
0: Kiss kiss a voi. Pronto?
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Maurizio. Sto andando al mare a Guardia Piemontese, Marina, in provincia di Cosenza, per fare dei lavori a casa mia al mare. Un abbraccio a tutti e good job.
0: Buon lavoro. Animo, diciamo animo. Noi. Vai.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Carmen, ciao. Salvatore e Aurora da Salerno verso la piscina.
0: Le piscine tornano sempre stamattina. Nancy, buongiorno.
5: Ciao Max. Ciao Nancy. Nancy, buona domenica a voi. Che bello sentirvi anche la domenica. Un saluto da Nancy da Taranto. Un abbraccione, un kiss kiss a tutti voi.
1: Kiss kiss a te.
0: Chi si prepara anche ai concerti questa domenica?
1: Sì.
6: Ciao Max, ciao Leti. Nicola da Solbiatore.
1: Ciao Nicola.
6: Ragazzi, oggi splende un sole un po' pallido, ma una bella giornata. E mi preparo per il concerto di Tiziano Ferro questa sera al San Siro, ragazzi, non vedo l'ora.
1: Che
6: un
1: bello.
6: Bacio a tutti quanti voi, Radio Kiss Kiss.
0: Andiamo a Palermo, buongiorno.
7: Ciao Kiss Kiss, Francesco e Samuel da Palermo.
1: Ciao.
7: Siamo al lavoro, ma felici. Lavoriamo ma felici.
0: Dai.
7: Vi vogliamo tanto bene. Grazie per la giornata che ci regalate.
0: Sempre grazie.
1: Grazie
0: a voi che ci scegliete. Ditelo in giro che la domenica ci ritroviamo qui. Un po' il social della domenica. I mattinieri della domenica. Siamo quelli di Cartolini d'Italia. Ragazzi, con la questione della sirena che abbiamo avuto prima al telefono.
1: Fammi sentire.
0: Una sirena che lavora nelle piscine e che ovviamente regala la magia ai bambini che vanno in parchi acquatici.
1: Mica solo, secondo me, anche agli adulti.
0: Anche i papà.
1: Vedendo la foto, secondo me, anche ai papà e agli adulti.
0: Però, vedi, c'è Alessandro che lavora con le sirene e ci spiega.
1: Vai.
8: Tutto bello, tutto fantastico, tutto magico, ma parliamo anche di chi va a prendere la sirena e va ad accompagnarla agli eventi. Io adesso sono in macchina nel traffico, sono andato a prendere questa sirena e lei starà in acqua e io invece la devo prendere in braccio oppure la devo portare con la carriola,
0: lanciare
8: le gambe e quindi per non rompere la magia tocca a me il lavoro duro.
0: Dai,
1: fammi capire.
0: E la prende in braccio e la lancia
1: con
0: in
1: la
0: piscina.
1: Carriola.
0: Eh sì, perché
1: e poi la lancia a butta in piscina.
0: Io ti dico solo una cosa, Alessandro, pensa se dovevi lanciare due trichechi come me l'ascoltatore di prima, vai.
9: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
10: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Mi sto preparando anch'io per il Kiss Kiss Way, la Leti, per la prossima tappa.
1: Pensavo per essere un tricheco.
0: Anche per fare il tricheco, sei sempre molto gentile. Vorrei denunciare mobbing da parte di questa ragazza sul lavoro. Subisco vessazioni continuamente. Allora, vabbè. Continua a Cartolini d'Italia, 9:30 di domenica. Tra poco tutte le vostre storie pronte. Lanciamo un nuovo tema della domenica tra poco. Però il numero segnatelo, questo.
1: 347-490-0042.
0: C'è la musica più bella dal passato su Radio Kiss Kiss, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: on Sunshine. La Leti, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Abbiamo la terza ora di Cartolini d'Italia da vivere insieme, quindi pronti? Ripartiamo. Via. In realtà non ci siamo mai fermati, ragazzi. Le 11 in punto di questa domenica 7 di giugno. Un saluto da Cartolini d'Italia, da Max Poli e la Liti.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica.
1: Certo, buona domenica.
0: Il nostro regista chi è stamattina?
1: Giovanni Imperatore. Già te l'hai dimenticato.
0: No, dico salutiamo per questo. Allora, buongiorno a voi tutti in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. I mattinieri e la domenica sono quelli di Cartolini d'Italia. Parlo di noi in terza persona, ma siamo sempre qui. E quindi
1: sì.
0: Pronti a sentire tutte le vostre storie. Abbiamo sentito i lavoratori, le famiglie, la domenica di tradizione. Quale domenica dimentichiamo? Potete rispondere con un vocale o messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo la musica più bella ancora una volta.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Stavo dando l'occhiata a quelle che sono le tendenze vacanze per quest'estate che sta per arrivare, no?
1: Sentiamo.
0: Non siamo ancora formalmente l'estate, scatta il 21 giugno, come sapete, siamo a 7. Però anche le vacanze sembra che stiano prendendo una piega, come dire, strategicamente legata al clima.
1: È vero, sono d'accordo.
0: È confermata la crescita del cosiddetto, gli inglesi lo chiamano colocationing, cioè la scelta di destinazioni più fresche per sfuggire al caldo. E allora vengono scelte Nord Europa, le aree alpine, le località montane, che stanno attirando sempre più i viaggiatori perché non sopporta il caldo, no? Poi ultimamente il caldo è molto forte, molto afoso da qualche anno a questa parte, le temperature medie sono salite e quindi capisco chi sceglie il freddo. A parte la montagna è bella quanto il mare, certo. Ma il mare, colina, io capisco che per molti l'estate sia mare, anche perché siamo un paese circondato dal mare, quindi,
1: però
0: insomma,
1: sai che sta diventando sempre più caldo, quindi io capisco anche questo fuggi dal caldo torrido.
0: E poi sta succedendo il contrario d'inverno, no? Per esempio d'inverno, che so, Canarie, Mar Rosso, vado in destinazioni con le un po' più calde, insomma stiamo diventando tutti un po' come uccelli migratori, praticamente seguiamo la temperatura giusta. Però la cosa bella è che comunque impariamo a diversificare le nostre vacanze, anche se ci sono i fidelissimi, cioè io da 40 anni vado nello stesso posto,
1: ragazzi, però
0: c'è chi fa sta scelta, capito? Insomma, che tipo di vacanzieri siete? Sempre lo stesso posto, abitudinario o cosa?
1: Allora, Nord Europa tutta la vita, in estate preferisco 20 gradi e maglione leggero invece del caldo torrido. Marco da Torino
0: subito ha scritto, cioè velocissimo Marco. Dai, altri messaggi di testo tra poco nei mattinieri alla domenica, cartoline d'Italia.

0: Firmato da Pedro Capò e Farruko, che bisogna annunciare così perché è lanciato l'urlo dal diretto interessato, con calma, e con calma non solo sotto il sole in spiaggia, ma anche nel verde, nei prati, in campagna, davanti a soltanto quest'uomo che si chiama Raffaele, che ci sta ascoltando, in sella al suo trattore, un cielo azzurrissimo, la montagna è tanto verde. Siamo a Lacedonia, in provincia di Avellino, diversamente domenica come abitudini dei nostri ascoltatori. Permettetemi di fare un grandissimo applauso. Applauso a colui che oggi compie 90 anni, ovunque sia il più grande di tutti, e stiamo parlando di Pippo Baudo. 90 anni oggi, davvero il più grande. C'è Elisa con Amore.
1: Tolgo

Davvero sul pezzo, Elisa, quasi 30 anni di carriera che compirà nel 2027. La nuova canzone ascoltata qui su Radio Kiss Kiss si chiama Amore. Stavo pensando ancora Pippo Baudo, che oggi avrebbe compiuto 90 anni, da Sette Voci, Canzonissima, Senza Rete, Domenica In, Fantastico, Papaveri e Papere, Mille Lire al Mese, 13 edizioni del Festival di Sanremo e personaggi lanciati come Andrea Bocelli, Eter Parisi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Giorgia, Michelle Hutzinger, Beppe Grillo e tantissimi altri. Sono solo alcuni dei volti noti che ho nominato, che ha scoperto e lanciato e coccolato nel corso dell'inizio, durante e anche all'apice del successo della carriera. Semplicemente grazie a colui che ha inventato uno stile definito nazional popolare di conduzione nel senso più buono del termine, senza evitare comunque tante cose che abbiamo imparato da lui sotto l'aspetto tecnico.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Per Irama Cabana, la canti, ti piace tantissimo, è stato ospite nella prima tappa del Kiss Kiss Way Piazza Castello a Torino, grande Irama. Ma cosa vuol dire cabana, questa piccola struttura rustica, capanna o bungalow, a seconda del contesto, che può indicare un piccolo capanno, una cabina attrezzata, lei che va nella cabana e che tu la segui, se è reciproco naturalmente. Questa è un po' la storia di questa hit estiva, tanta Italia del calcio in questa domenica. C'è l'amichevole a Creta tra Grecia e Italia, dove in questo momento c'è il solleone, 28 gradi, si gioca a partire dalle 20:30 con gli inni nazionali e tutto il resto, però appuntamento alle 18 per gli appassionati di calcio di club. Chi vince sale in Serie B e sto parlando della sfida tra Brescia e Ascoli, ma attenzione, secondo me la cosa più bella, più carina, gli europei under 17, la finale dei ragazzi dell'Italia, dei ragazzini sostanzialmente, che ci fanno gioire, giocano la finale dell'Europeo contro il Belgio a partire dalle ore 19. Insomma, forza under 17, che tra qualche anno sarete grandi e ci dobbiamo giocare un mondiale come si deve, almeno speriamo. Quello del 2030, corre l'anno 2030, cantavano gli Articolo 31.

Sì, Madonna, adesso scendo al citofono, suona lei e risponde Sabrina Carpenter, poi duettano insieme per Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Antonelli da Sogno vince a Monaco un gran premio folle, interrotto 3 volte i tempi, l'ordine d'arrivo, con Kimi Antonelli, leader del mondiale, vince anche al Principato, secondo Hamilton, terzo Hajar, per il momento investigato. Attenzione ragazzi, perché ci sono altri migliaia di biglietti che vi aspettano per il grande successo e la seconda tappa annunciato del Kiss Kiss Way prossimo fine settimana, venerdì, sabato, in quel di Baia Dumizia, in particolare per il super concerto. Si parte però venerdì con il villaggio e lì potete conquistare i biglietti del Pit. Alvaro Soler.

0: altro buchetto sulla cintura e la dieta. Alvaro Soler, qualche estate fa, 2018, tempo anche per emozionarci ancora grazie a questo personaggio che stabilirà un record live tra un po' di tempo qui in Italia a Tor Vergata. Sto parlando di Ultimo, come molti avranno capito, la nuova e bellissima, si chiama Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiamiamolo pure l'artista veggente che riesce a leggere le nostre emozioni, i nostri pensieri, e le sue canzoni conoscono tutti i fatti nostri, compreso la nuova, che è bellissima, si chiama Romantica. Ultimo il nostro New Kiss, saranno disponibili altri 2000 biglietti PIT riservati esclusivamente a coloro che parteciperanno alle attività e a giochi della nuova tappa del Kiss Kiss Way il 12 e il 13 giugno, consentendo di vivere il concerto da un'area privilegiata sotto il palco dopo il sold out in settimana delle prenotazioni su kisskiss.it nella giornata 1, quando ci sono i giochi, l'animazione e i biglietti assegnati al Village Arena dei Pini, Baia Domizia. Sono le 17:40 di questa domenica pomeriggio, caldo continua, cielo terso pure, ce lo dice Federico Brescia con il meteo.it.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss, condizioni anticicloniche sull'Italia, spazio solo per qualche acquazzone sui rilievi. Domani mattina dominio dell'alta pressione, qualche nube in più solo sulle aree dell'estremo nord-ovest, sereno con leggere velature altrove. Col passare delle ore nascerà la solita instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino, ma i fenomeni risulteranno sporadici e al massimo di moderata intensità. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
6: Su una grande nave.
5: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Kiss Kiss. Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss, kiss.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Yes, yes.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Yes, yes.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Kiss Kiss.

Sei italiana? Di dove sei? Napoli? Ah, Napoli, come ti chiami? Carmela, piacere di conoscerti. Tante belle cose, poche parole, uno scambio di battute in perfetto italiano che ha scatenato i fan di Harry Styles, perché l'ex One Direction, nel bel mezzo del suo concerto ad Amsterdam, infatti, ha notato dei cartelli scritti in italiano, ha voluto scambiare una parola con la fan che era lì ad applaudirlo e via. E tutto questo è diventato virale. Ma Harry, un concerto in Italia? Quando?

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ma non dirmi che abbiamo già finito volate queste tre ore di U2 e il weekend, tante passioni condivise e continuate il vostro anno. Di questo 2026 ne parleremo spesso, di quest'estate magnifica con tante nostre iniziative, vedi il Kiss Kiss Way, i nostri appuntamenti, domani sera ci ritroviamo dalle 21 e dalle 24 in poi, ancora la musica più bella, io, tu e Kiss Kiss festeggiamo grazie a Max Pennino in regia, i Bee Gees con Stayin' Alive, la febbre del sabato sera 77.

0: Quotidiana, il tutto sotto forma di ballo. La storia dei Bee Gees, Staying Alive. Arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Siamo pronti quindi per nuovi aggiornamenti.
1: Un saluto e bentrovati. Svolta in Medio Oriente. Donald Trump annuncia alla NBC che Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo di pace. Teheran dice sì allo stop al nucleare, ma il presidente degli Stati Uniti avverte: se l'intesa salta, distruggeremo le loro strutture. Restano sul campo i 50.000 soldati americani. Intanto, rivelazione shock di Trump: la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe gravemente ferita. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani nel Mar Rosso che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha confermato che le truppe restano pronte a difendersi da ogni aggressione di Teheran. Fronte caldissimo anche in Libano. Su ordine del premier Netanyahu, le forze israeliane hanno colpito nelle ultime ore i centri di comando di Hezbollah nel quartiere Daieh a Beirut. L'attacco dell'IDF arriva in risposta ai lanci di razzi partiti dal territorio libanese contro Israele. Seggi aperti in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Oltre 1 milione gli elettori al voto in 42 comuni, tra cui 6 capoluogo, Arezzo, Chieti e Agrigento tra gli altri. Urne aperte fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Primi dati sull'affluenza in calo. Alle 12 ha votato il 13,46%, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Si vota invece per il primo turno in Sardegna, dove sono chiamati alle urne 440.000 cittadini in 149 comuni. L'affluenza a mezzogiorno in controtendenza e sale al 17,12%. La cronaca: tragedia del mare a Siracusa. Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina durante una sessione di immersione in apnea nelle acque di Santa Panagia. Non vedendolo riemergere, i familiari hanno dato l'allarme. Dopo ore di ricerche da parte della Guardia Costiera, il corpo è stato recuperato lungo la scogliera poco prima delle 13. Sulle cause del decesso indaga la Capitaneria di Porto. Bagno di folla a Madrid per Papa Leone XIV. Oltre 1 milione di fedeli in piazza per la messa del Corpus Domini alla presenza dei reali spagnoli. Il pontefice ha lanciato un appello per i poveri e gli scartati. Domani gli incontri con governo e Parlamento, ma per i media locali ci sarà anche un colloquio segreto con le vittime di abusi nella Chiesa. Lo sport: Formula 1, quinta vittoria di fila nella stagione 2026 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari di Charles Leclerc, subito fuori la Red Bull di Max Verstappen poco dopo il via. MotoGP: centesima vittoria in carriera per Marc Marquez. Lo spagnolo sulla Ducati ufficiale ha dominato il Gran Premio di Ungheria. Sul podio anche Pedro Acosta, secondo su KTM Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati. Fuori subito al via il leader del mondiale Bezzecchi, travolto in una maxi caduta innescata da Jorge Martin. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chis chis a tutti.
2: La notte vola. Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Certo.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: questa estate.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
6: La musica più bella. Oh,

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes, yes.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Yes, yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Cipo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. FDR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni, una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: paura.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
3: Ed è un po' di

0: per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Kiss, kiss.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Kiss, kiss.
15: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica. Ciao.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per pagare.

0: Entre o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Kiss Kiss.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, Kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90 euro al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane. Okay.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Dicono